0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedisi.

guardarti non è facile e vederti mi fa stare male. Toccarti una libidine sarebbe un sogno. Vorrei sfiorarti, vorrei proteggerti da chi ti fa del male. E vorrei suonare

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così da donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Il carretto passava e quell'uomo gridava.

0: suoi vestiti. Il più bello era nero con i fiori.
1: Acquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella: grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso: lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini: prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher: la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Dimensione Radio, Dimensione

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza. Ricordo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedini.
2: Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
5: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
4: Ali.
5: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
6: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
7: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
8: Penso che non sia semplicemente una macchina.
6: Può un vuoto essere colmato?
9: Rimandalo indietro.
10: Te lo fa ricordare ogni giorno.
6: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
8: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
6: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Secondo te siamo maledette?
15: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
16: È un dinosauro quello.
17: Oh mio Dio, correte!
11: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
20: Ora che facciamo?
21: Dobbiamo sopravvivere.
11: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
22: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
11: La fine di Oak Street. Al cinema.
23: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
24: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
25: Mi sento fortunata.
26: Il premio Oscar Angelina Jolie?
27: Ho il risultato della sua biopsia.
26: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
28: Non so come dirlo a mia figlia.
29: Metta la sua vita in pausa per un po'.
26: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
30: Non gliela daremo vinta.
26: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
31: Ehi, Bugs!
32: Che succede, amico?
31: Parla del film!
32: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
31: E adesso?
32: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
31: Due biglietti e 8 popcorn!
32: Esagerato come sempre.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dimensione Radio, Dimensione Radio.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire, la Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedini.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Cambiamo argomento. Lutto nella musica, morta a 80 anni la cantante country Dolly Parton. Lutto nel mondo della musica. È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Tra le notizie del giorno. Ex Ilva, Urso lavoriamo a piano per Taranto, a settembre tavolo a Chigi. Non possiamo fare altro che prenderne atto, adeguando le procedure della gara internazionale in atto e lavorando da subito, come indicato dal Presidente del Consiglio, a un piano straordinario per Taranto. In settembre si riunirà il tavolo di Palazzo Chigi, coordinato dal sottosegretario Mantovano. Cambiamo argomento. Salvini prorogheremo sconto su diesel, poi ragioniamo più sul lungo termine. Intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. Abbiamo convocato un consiglio dei ministri domani per parlare. Sul fronte internazionale. Gallagher, la guerra in Ucraina deve finire. La Santa Sede è pronta ad aiutare. La Santa Sede è pronta a offrire i propri servizi per facilitare il raggiungimento di una soluzione pacifica in Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario Vaticano per i rapporti con gli Stati, Paul Richard Gallagher, dopo l'incontro a Mosca con il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su dueminutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di L. Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton. The best music
3: in the city, yeah. Radio Delta.

Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro più vigliacco e inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatte, dovrai sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Tra le notizie del giorno. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Cambiamo argomento. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Sport. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella: grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma nel pollo al forno posso mettere anche la salvia?
3: Ma fa schifo.

0: di aver fatto una domanda così cattiva, le ho semplicemente chiesto se un po' di salvia nel pollo ci sta bene. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre al microfono Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi vivere situazioni esilaranti, imbarazzanti e molto altro ancora. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.
1: It was

Oggi ricordiamo San Santino, dei sette santi santissimi. Nacque in un minuscolo borgo delle Marche e portava un nome così lungo perché i suoi genitori non riuscivano a scegliere il santo del giorno. Così li misero tutti. Divenne celebre come santo di riserva. Quando un miracolo non riusciva ad un altro, la gente diceva: proviamo con Santino. Pare che un giorno, durante una tempesta, chiamarono San Cristoforo, San Nicola e perfino San Rocco, ma pioveva ancora. Allora una vecchietta urlò: chiamate Santino dei Sette. Dicono, nel giro di 5 minuti uscì il sole e comparve un arcobaleno con 7 colori perfetti, uno per ogni santo del suo nome. È invocato da chi non sa a chi rivolgersi, studenti all'esame, cuochi con la maionese impazzita e allenatori alla disperata ricerca di un pareggio.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, no, era per affrontare questo discorso di questi santi.
0: Chi sei?
1: L'almanacco, ha sentito Santino e Santi Santissimi?
0: Non mi ha capito.
1: No, parlavamo di Santino.
0: Parlavi?
1: Di Santino, questo santo piccolo.
0: Ma io... Non lo conosco.
1: Ma è mai venuto lì da lei un tale che si chiama Santino con sette santi?
0: No.
1: Dove lo possiamo trovare noi?
0: Chi è?
1: Santino.
0: Ma io non lo so mia chi è questo Santino.
1: Era quello dei sette santi.
0: Io Santino so che quando andavo in chiesa mi dà il prete.
1: Ah, il Santino che le dà il prete in chiesa.
0: Ma gli danno i santini gli danno prete in chiesa.
1: Ah, lei intende quello cartaceo, di carta.
0: Sì, quello di carta.
1: Ah, ok, quanti ne ha lei? No. Ne ha tanti di santini a casa?
0: No, ho smesso da girare perché siccome ne ho l'età passata sono vicino a 100.
1: E allora le facciamo tanti auguri.
0: Grazie.
1: Allora la saluto, buon proseguimento.
0: Grazie, ciao.

0: E siamo in Giappone, dove c'è questa ordinanza che fa discutere: non più di 2 ore di smartphone al giorno. Tokyo Ya, che è sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa. Il sindaco Masafumi Kouki ha proposto ed ottenuto l'approvazione di una direttiva locale che raccomanda di limitare l'uso dello smartphone a 2 ore al giorno. Da mesi mi preoccupa l'effetto negativo di un uso eccessivo dei telefoni, soprattutto la drastica riduzione della comunicazione umana diretta, spiega Kouki in un'intervista all'agenzia stampa. Anche nei treni ormai tutti fissano il proprio schermo, nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza approvata dal consiglio comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari riguarda tutti i cittadini, adulti e bambini. Non prevede sanzioni, ma punta sull'autoregolazione, una sorta di patto civile per riscoprire il tempo reale, non quello digitale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se lei insomma condivide questa scelta.
1: Ma chi sei?
0: No, abbiamo parlato adesso, non più di 2 ore al giorno, Massimo.
1: Ma che vuoi?
0: No, lei è favorevole a questa scelta che hanno fatto?
1: Di cosa?
0: Di non utilizzare massimo 2 ore al giorno di telefono, non di più.
1: Ma non lo uso mai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Delta.

0: Pronto, signora Rosa? Signora Rosa?
1: Sì.
0: Salve, scusi, no, volevamo avvisarla che oggi parleremo di Only in Your Heart, l'altra canzone dell'album degli America.
1: Bene.
0: Può andare bene per lei o preferisce ascoltare qualcos'altro?
1: Ma niente, io sto ascoltando la televisione.
0: Cioè. Ah, attualmente ha la televisione accesa, non è lei al supermercato quindi che ci ascolta noi?
1: No, no, no, io sono una donna vecchia, perciò sono
0: quindi
1: a casa.
0: È a casa in relax con la TV accesa?
1: Sì.
0: Va bene, buon proseguimento allora.
1: Grazie, buonasera, grazie.
0: Only in Your Heart, questa canzone è più romantica, più intima, è meno volta al passaggio, al viaggio e al più al sentimento interiore, alla relazione. C'è una delicatezza nel modo in cui si esprime il desiderio, la nostalgia per un amore che vive solo nel cuore. Musicalmente l'arrangiamento è morbido, chitarre dolci, pianoforte, tastiere che supportano bene la melodia senza sopraffarla. Che cosa la distingue? È uno dei brani che più mostrano la parte dolce del gruppo, quella che può emozionare chi ascolta senza bisogno di suoni forti. Serve come momento di contrasto rispetto ai brani più aperti o visivi.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo così chiederle se lei la pensa come me. Questa canzone è abbastanza sentimentale, anche molto.
0: Quale canzone?
1: Questa qui che stiamo trasmettendo sotto degli America, Only in Your Heart.
0: Guarda, io non la conosco, non la posso, non ci posso dire niente.

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, la redazione Chi fu visto. Gentilmente, per quella sparizione su Via del Convento.
0: Qui non c'è Via del Convento.
1: Cos'è sparito?
0: Cos'è sparito? Io non lo so.
1: No, perché ci hanno telefonato per appunto questa, stiamo chiamando tutta la zona.
0: Ah, io non lo so, cos'è sparito in Via del Convento?
1: Ma lei sta parlando con me?
0: No, sta parlando con mio marito.
1: Ah, prego.
0: Cos'è sparito oggi in Via del Convento? Vieni qua. Stanno facendo una cosa che ha sparito qualcosa qui nella Via del Convento. Non lo so. Io non sono mai a casa, sono via, mi sono ridotta adesso, non lo so, e neanche mio marito.
1: Ah, non sapete niente. No, però lei non aveva visto, non ha avuto modo di vedere nulla, quindi.
0: No, non ho visto nulla.
1: Cosa potrebbe essere venuto a meno, quindi, cioè, per sapere un po'.
0: Ah, non lo so, guardi, questo non glielo so dire.
1: Ho capito. Ma chi è che lì attorno ha degli asini attorno a casa? C'è qualcuno che detiene animali da cortile tipo asino?
0: No, io non torno a casa mia, non ci sono che hanno degli asini di
1: No, perché praticamente hanno denunciato la scomparsa, l'allontanamento di questo ciuco delle Ande. Però non so, cioè, è un animale abbastanza particolare per un uso domestico.
0: Ah, guardi, io non lo so, qui non so neanche chi l'abbia.
1: C'è qualcuno che ce li ha gli asini, i ciuchi?
0: No, qui non ce l'hanno nessuno in questa via qui.
1: Ma qualche via a parte lì parallela c'è qualcuno che ha l'asino?
0: Guardi, non lo so.
1: Ho capito,
0: non lo so.
1: Ho capito. E quindi adesso chi potremmo chiamare per sentire?
0: Ah, non lo so, guardi, non lo chieda con me perché non lo so.
1: Ho capito. Comunque, se dovesse vedere un asino, mi raccomando, non lo avvicinate perché dicono che calcia, per quello potrebbe essere un po' pericoloso.
0: Va bene, d'accordo.
1: Prego, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi, come di consuetudine facciamo quasi tutti i giorni della settimana, ad addentrarci tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tu Sempre Tu, Michele Andreucci, che è già collegato con noi. Michele, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, sono Michele.
0: Ciao, un saluto caloroso. Ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che il singolo di Michele Andreucci è già in rotazione all'interno di Supermarket Show un po' da qualche giorno. Allora, nel testo tu parli di un amore che dà significato a tutto e che resiste al tempo. C'è stato un momento particolare, un'immagine specifica che ti ha dato la scintilla per iniziare a scrivere questa canzone?
1: Ma allora, diciamo che è una storia che di per sé è sempre presente in tutte le vite, quindi non c'è stato un qualcosa di specifico che mi ha spinto a qualche immagine, a qualcosa di specifico, però mi piaceva l'idea di un amore che non finisce, perché fondamentalmente tutte le canzoni attuali parlano di amori finiti, di amori distrutti, distruggenti.
0: Esatto.
1: E invece noi andiamo sull'amore platonico, dai, mettiamola così.
0: Un amore eterno che non finisce mai.
1: Un amore eterno, esatto.
0: Ascolta Michele, il brano viene descritto come caldo, dolce ma anche molto forte. Come hai lavorato agli arrangiamenti per fare in modo che la musica trasmettesse questa sensazione di calore e protezione che leggiamo nel testo?
1: Allora, diciamo che in questo mi aiuta la mia voce, perché sono riuscito a ricreare quella zona di calore sulle parti appunto della mia voce medio-bassa, e poi per spingere e quindi dare quel senso di apertura e di eternità, diciamo, ecco, con i miei acuti. Quindi diciamo che tutto questo insieme all'arrangiamento aiutato da Raffaele è stato la combo perfetta.
0: Ascolta Michele, questo brano farà parte di un album che è in cantiere o è già parte di qualcosa di più concreto?
1: Per ora no, è tutto in cantiere, quindi aspettiamo quello che sarà.
0: Ci stai lavorando sopra, diciamo così.
1: Ci sto lavorando.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Michele, allora prima di lanciare il brano, dei contatti a chi ci sta ascoltando, quindi dove poterti trovare sul web?
1: Allora sì, su Facebook con Michele Andreucci, il mio nome e cognome, su TikTok uguale stessa cosa, su Instagram come Miguel Sanchez 14 e poi
0: sulle piattaforme, immagino su Spotify, insomma.
1: Spotify sempre come il mio nome, Michele Andreucci.
0: Perfetto Michele, io ti ringrazio tanto di essere stato con noi all'interno di Supermarket Show, e a questo punto vado a lanciare Tu Sempre Tu. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, buon ascolto.
2: Ogni

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente cercavamo se in casa la signora Grazia.
0: Sì, gliela passo.
1: Grazie mille.
0: Pronto?
1: Signora Grazia, scusi se la disturbiamo, ci perdoni, ma le portiamo via veramente due minuti. La contattiamo dalla redazione di Su Posta per Te, conosce la trasmissione sul 5 della signora De Filippa, l'avrà vista immagino.
0: Sì.
1: Guardi, faccio prestissimo, noi in zona Pisa e provincia stiamo facendo questa ricerca, cerchiamo una persona che si chiama Grazia, ma non è detto che sia lei. Se ci desse una mano, ma proprio facciamo presto a restringere la cerchia, noi le faremo 4 domande, 5 massimo, per capire se lei è la persona di che stiamo cercando o meno. In alternativa
0: no,
1: ci siamo
0: qui.
1: No, ma così almeno ci aiuta a restringere un po' la cerchia, perché ne dobbiamo chiamare veramente tante, solo per quello, signora. Facciamo presto, non le portiamo via molto tempo.
0: Sì, che domande mi fa?
1: Ah, guardi, le spiego velocemente. In pratica, siccome è una persona che, mettiamo il caso sia lei, un suo amico di gioventù, quindi si torna indietro negli anni, quando avevate 17-18 anni, si ricorda di lei per 5 particolari. Io le faccio queste domande, lei mi dice solo sì, sono io o no, però se è lei, signora, non si preoccupi, non è che non succede niente, ecco.
0: No, mi preoccupo, okay. dica.
1: Allora, la prima, dunque, questa persona si ricorda di lei intanto per questo particolare simpatico. Dunque, per scherzare con gli amici, questo ovviamente quando era molto giovane, per scherzare con gli amici le piaceva indossare a mo' di foulard, così ogni tanto, per farsi due risate, un paio di mutande in testa. Ricorda questo fatto?
0: No, non sono io, signor lei.
1: Non, cioè, non si ricorda di aver fatto mai uno scherzo così?
0: No, faccio io queste cose, queste buffonate mi fate voi a chiamare gente.
1: No, ma che buffonate. Guardi, l'ultima proprio così per tagliare la testa al toro. A causa di un piccolo trauma quando era piccola, ha sofferto per un certo periodo di incontinenza e si faceva la pipì addosso.
0: No, bello, io la pipì non me la faccio nemmeno ora addosso, figuriamoci quando ero piccina.
1: Ma perché non ha avuto, non
0: vado,
1: so, esempio.
0: Vado a lavorare piuttosto invece di stare a rompere alla gente.
1: Posso farle l'ultima?
0: Vada, vada.
1: L'ultima domanda e poi la salutiamo, l'ultima, signora, e poi la salutiamo.
0: Vada, andando.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: siamo. Voglio troppo dirlo.
1: Cari amici di Supermarket Radio, quest'oggi la consegna della busta a questa signora non è andata benissimo. Ovviamente magari non sarà quella che stiamo cercando. Indagheremo ancora un po'. Comunque io vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music ed Audible a cercare il podcast di Supermarket, sia questo che i più vecchi, ma anche su Facebook cercate Supermarket Radio. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Tra le notizie del giorno. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Cambiamo argomento. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Sport. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
3: Mi sento fortunata.
4: Il premio Oscar Angelina Jolie?
5: Ho il risultato della sua biopsia.
4: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
3: Non so come dirlo a mia figlia.
6: Metta la sua vita in pausa per un po'.
4: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
7: Non gliela daremo vinta.
4: Couture dal 26 agosto al cinema.
8: Quest'estate.
9: È un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
16: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
17: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
18: Penso che non sia semplicemente una macchina.
16: Può un vuoto essere colmato?
19: Rimandalo indietro.
20: Te lo fa ricordare ogni giorno.
16: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
18: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
16: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai.
4: A settembre
22: siamo streghe.
4: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
4: Sandra Bullock. Nicole Kidman.
23: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
4: Amori e incantesimi 2. Dal 10 settembre al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Anni.
25: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
28: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
29: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
27: A me importa.
30: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
31: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: The best music in the city, yeah.
0: Radio Delta.
32: The best music in the city, yeah.
0: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Tra le notizie del giorno. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Cambiamo argomento. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Sport. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì. The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Tra le notizie del giorno. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Cambiamo argomento. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Sport. Altri 27 podi azzurri, Italia sempre in testa nel medagliere a Taranto. Altra giornata da protagonista per l'Italia ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Ieri gli azzurri hanno conquistato 27 medaglie, con 10 ori, 8 argenti e 9 bronzi, portando il bottino complessivo a 81 podi, 29 ori, 29 argenti e 23 bronzi, mantenendo la prima posizione nel medagliere. Dall'estero. Cina, al vaglio nuove norme sulla guida autonoma. I legislatori cinesi ieri hanno iniziato a esaminare una proposta di modifica della legge sulla sicurezza del traffico stradale, che include un nuovo capitolo sui veicoli a guida autonoma. La proposta chiarisce le condizioni per la circolazione dei veicoli a guida autonoma sulle strade pubbliche, i principi per la gestione delle violazioni del codice stradale e le disposizioni assicurative per tali veicoli. Tra le notizie del giorno. Zelensky a Mattarella grati per il sostegno dell'Italia alla nostra difesa. Egregio Presidente Mattarella, la ringrazio per i suoi auguri calorosi e per la solidarietà incrollabile dell'Italia con l'Ucraina e il nostro popolo. L'indipendenza di una nazione e il suo diritto di determinare il proprio futuro sono tra i principi più importanti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale. Avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extra profitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein, è il momento di tassare gli extra profitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extra profitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Tra le notizie del giorno. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
2: Radio

0: trasmissione giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale. Avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extraprofitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Tra le notizie del giorno. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale. Avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extra profitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein è il momento di tassare gli extra profitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extra profitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Tra le notizie del giorno. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedini.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extra profitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Passiamo alla cronaca. Traffico di droga, sequestrati oltre 400 kg di stupefacenti e 6 misure cautelari. La Guardia di Finanza di Roma ha disarticolato un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra la Spagna e il litorale romano. L'operazione, coordinata dalla Procura di Velletri, si è conclusa con il sequestro di oltre 400 kg tra hashish e marijuana, l'arresto in flagranza di 4 soggetti e l'esecuzione di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altri 2 indagati. Tra le notizie del giorno. Incendio in un ospedale a Islamabad in Pakistan, morti 14 neonati. 14 neonati sono morti in seguito a un incendio che si è sviluppato nel reparto di maternità e pediatria del Pakistan Institute of Medical Science PIMS, a Islamabad. Lo rendono noto i media locali. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Secondo te siamo maledette?
10: No.
11: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Quest'estate.
18: È un dinosauro, quello.
19: Oh mio Dio, correte!
17: Dal regista di It Follows.
20: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
21: Siamo nel passato.
22: Ora che facciamo?
23: Dobbiamo sopravvivere.
17: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
24: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
17: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Ali.
26: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio. Il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci. Dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Cambiamo argomento. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extraprofitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi.
2: Radio Delta.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, pronto. Scusi, ma nel pollo al forno posso mettere anche la salvia?
3: Ma fa schifo.

di aver fatto una domanda così cattiva, le ho semplicemente chiesto se un po' di salvia nel pollo ci sta bene. Detto questo, cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi sempre al microfono Daniele Dalmuto a farvi compagnia, a farvi vivere situazioni esilaranti, imbarazzanti e molto altro ancora. Mettete la monetina nel carrello che incominciamo.

toccherai. Oggi ricordiamo San Santino, dei sette santi santissimi. Nacque in un minuscolo borgo delle Marche e portava un nome così lungo perché i suoi genitori non riuscivano a scegliere il santo del giorno. Così li misero tutti. Divenne celebre come santo di riserva. Quando un miracolo non riusciva ad un altro, la gente diceva: proviamo con Santino. Pare che un giorno, durante una tempesta, chiamarono San Cristoforo, San Nicola e perfino San Rocco, ma pioveva ancora. Allora una vecchietta urlò: chiamate Santino dei Sette, dicono. Nel giro di 5 minuti uscì il sole e comparve un arcobaleno con 7 colori perfetti, uno per ogni santo del suo nome. È invocato da chi non sa a chi rivolgersi, studenti all'esame, cuochi con la maionese impazzita e allenatori alla disperata ricerca di un pareggio.

0: soli dei pezzi.
1: Pronto?
2: Pronto, pronto, scusi. No, era per affrontare questo discorso di questi santi.
1: Chi sei?
2: L'almanacco, ha sentito Santino e i Santi Santissimi?
1: Non mi ha capito.
2: No, parlavamo di Santino.
1: Parlavi?
2: Di Santino, questo santo piccolo.
1: Ma io non lo conosco.
2: Ma è mai venuto lì da lei un tale che si chiama Santino con sette santi?
1: No.
2: Dove lo possiamo trovare noi?
1: Chi è?
2: Santino.
1: Ah, io non so mia che è questo Santino.
2: Era quello dei sette santi.
1: Io Santino so che quando andavo in chiesa mi dà il prete.
2: Ah, il Santino che le dà il prete in chiesa?
1: Ma gli danno i santini, gli danno prete in chiesa.
2: Ah, lei intende quello cartaceo, di carta?
1: Sì, quello di carta.
2: Ah, ok. Quanti ne ha lei? No. Ne ha tanti di santini a casa?
1: No, ho smesso da girare perché siccome ne ho l'età passata, sono vicino a 100.
2: E allora le facciamo tanti auguri.
1: Grazie.
2: Allora la
1: grazie.
2: Saluto, buon proseguimento.
1: Grazie, ciao.

0: E siamo in Giappone, dove c'è questa ordinanza che fa discutere: non più di 2 ore di smartphone al giorno. Tokyo Ya, che è sobborgo di Nagoya nel cuore industriale del Giappone, è diventata il simbolo di una piccola rivoluzione silenziosa. Il sindaco Masafumi Kouki ha proposto ed ottenuto l'approvazione di una direttiva locale che raccomanda di limitare l'uso dello smartphone a 2 ore al giorno. Da mesi mi preoccupa l'effetto negativo di un uso eccessivo dei telefoni, soprattutto la drastica riduzione della comunicazione umana diretta, spiega Kouki in un'intervista all'agenzia Stampa. Anche nei treni ormai tutti fissano il proprio schermo, nessuno parla più con nessuno. Ho voluto creare un'occasione per riflettere su questo. L'ordinanza approvata dal Consiglio Comunale con 12 voti favorevoli e 7 contrari riguarda tutti i cittadini, adulti e bambini. Non prevede sanzioni, ma punta sull'autoregolazione, una sorta di patto civile per riscoprire il tempo reale, non quello digitale.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, chiedo scusa. No, volevo chiederle se lei insomma condivide questa scelta.
1: Ma chi sei?
0: No, abbiamo parlato adesso, non più di 2 ore al giorno, Massimo.
1: Ma che vuoi?
0: No, lei è favorevole a questa scelta che hanno fatto?
1: Di cosa?
0: Di non utilizzare massimo 2 ore al giorno di telefono, non di più.
1: Ma non lo uso mai.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Pronto, signora Rosa? Signora Rosa?
1: Sì.
0: Salve, scusi, no, volevamo avvisarla che oggi parleremo di Only in Your Heart, l'altra canzone dell'album degli America.
1: Vabbè.
0: Può andare bene per lei o preferisce ascoltare qualcos'altro?
1: Ma niente, io sto ascoltando la televisione.
0: Ah, attualmente alla televisione accesa, non è lei al supermercato quindi che ci ascolta noi?
1: No, io sono una donna vecchia, perciò
0: quindi a casa, è a casa in relax con la TV accesa.
1: Sì.
0: Va bene, buon proseguimento allora.
1: Grazie, buonasera, grazie.
0: Only in Your Heart, questa canzone è più romantica, più intima, è meno volta al passaggio, al viaggio e al più al sentimento interiore, alla relazione. C'è una delicatezza nel modo in cui si esprime il desiderio, la nostalgia per un amore che vive solo nel cuore. Musicalmente l'arrangiamento è morbido, chitarre dolci, pianoforte, tastiere che supportano bene la melodia senza sopraffarla. Che cosa la distingue? È uno dei brani che più mostrano la parte dolce del gruppo, quella che può emozionare chi ascolta senza bisogno di suoni forti. Serve come momento di contrasto rispetto ai brani più aperti o visivi.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, scusi il disturbo. No, volevo così chiederle se lei la pensa come me. Questa canzone è abbastanza sentimentale, anche molto.
0: Quale canzone?
1: Questa qui che stiamo trasmettendo sotto degli America, Only in Your Heart.
0: Guarda, io non la conosco, non la posso, non ci posso dire niente.
2: Non

0: Pronto?
1: Sì, pronto signora, scusi, la redazione Chi fu visto. Gentilmente, per quella sparizione su Via del Convento.
0: Qui non c'è Via del Convento.
1: Cos'è sparito?
0: Cos'è sparito? Io non lo so.
1: No, perché ci hanno telefonato per appunto questa, stiamo chiamando tutta la zona.
0: Ah, io non lo so, cos'è sparito in Via del Convento?
1: Ma lei sta parlando con me?
0: No, sta parlando con mio marito.
1: Ah, prego.
0: Cos'è sparito oggi nella Via del Convento? Vieni qua. Stanno facendo una cosa che ha sparito qualcosa qui nella Via del Convento. Non lo so. Io non sono mai a casa, sono via, mi sono ridotta adesso, non lo so, e neanche mio marito.
1: Ah, non sapete niente? No, però lei non aveva visto, non ha avuto modo di vedere nulla, quindi.
0: No, non ho visto nulla.
1: Cosa potrebbe essere venuto a meno, quindi, cioè, per sapere un po'.
0: Ah, non lo so, guardi, questo non glielo so dire.
1: Ho capito. Ma chi è che lì attorno ha degli asini attorno a casa? C'è qualcuno che detiene animali da cortile tipo asino?
0: No, io non torno a casa mia, non ci sono che hanno degli asini
1: No, perché praticamente hanno denunciato la scomparsa, l'allontanamento di questo ciuco delle Ande. Però non so, cioè, è un animale abbastanza particolare per un uso domestico.
0: Ah, guardi, io non lo so, qui non so neanche chi l'abbia.
1: C'è qualcuno che ce li ha gli asini, i ciuchi?
0: No, qui non ce l'hanno nessuno in questa via qui.
1: Ma qualche via a parte lì parallela c'è qualcuno che ha l'asino?
0: Guardi, non lo so.
1: Ho capito,
0: non lo so.
1: Ho capito. E quindi adesso chi potremmo chiamare per sentire?
0: Ah, non lo so, guardi, non lo chieda con me perché non lo so.
1: Ho capito. Comunque, se dovesse vedere un asino, mi raccomando, non lo avvicinate perché dicono che calcia, per quello potrebbe essere un po' pericoloso.
0: Va bene, d'accordo.
1: Prego, la saluto.
0: Arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo anche oggi, come di consuetudine facciamo quasi tutti i giorni della settimana, ad addentrarci tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente italiano. Quest'oggi con noi, con il suo singolo Tu Sempre Tu, Michele Andreucci, che è già collegato con noi. Michele, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, sono Michele. Ciao,
0: un saluto caloroso. Ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando che il singolo di Michele Andreucci è già in rotazione all'interno di Supermarket Show un po' da qualche giorno. Allora, nel testo tu parli di un amore che dà significato a tutto e che resiste al tempo. C'è stato un momento particolare, un'immagine specifica che ti ha dato la scintilla per iniziare a scrivere questa canzone?
1: Ma allora, diciamo che è una storia che di per sé è sempre presente in tutte le vite, quindi non c'è stato un qualcosa di specifico che mi ha spinto a qualche immagine, a qualcosa di specifico, però mi piaceva l'idea di un amore che non finisce, perché fondamentalmente tutte le canzoni attuali parlano di amori finiti, di amori distrutti, distruggenti.
0: Esatto.
1: E invece noi andiamo sull'amore platonico, dai, mettiamola così.
0: Un amore eterno che non finisce mai.
1: Un amore eterno, esatto.
0: Ascolta Michele, il brano viene descritto come caldo, dolce ma anche molto forte. Come hai lavorato agli arrangiamenti per fare in modo che la musica trasmettesse questa sensazione di calore e protezione che leggiamo nel testo?
1: Allora, diciamo che in questo mi aiuta la mia voce, perché sono riuscito a ricreare quella zona di calore sulle parti appunto della mia voce medio-bassa, e poi per spingere e quindi dare quest'ansia di apertura e di eternità, diciamo, ecco, con i miei acuti. Quindi diciamo che tutto questo, insieme all'arrangiamento aiutato da Raffaele, è stato la combo perfetta.
0: Ascolta Michele, questo brano farà parte di un album che è in cantiere, o è già parte di qualcosa di più concreto?
1: Per ora no, è tutto in cantiere, quindi aspettiamo quello che sarà.
0: Ci stai lavorando sopra, diciamo così.
1: Ci sto lavorando.
0: Perfetto,
1: sì.
0: Michele, allora, prima di lanciare il brano, dei contatti a chi ci sta ascoltando, quindi dove poterti trovare sul web?
1: Allora sì, su Facebook con Michele Andreucci, il mio nome e cognome, su TikTok uguale, stessa cosa, su Instagram come Miguel Sanchez 14 e poi su Instagram, abbiamo detto Instagram, sì.
0: Beh, sulle piattaforme, immagino su Spotify, insomma.
1: Spotify sempre come il mio nome, Michele Andreucci.
0: Perfetto Michele, io ti ringrazio tanto di essere stato con noi all'interno di Supermarket Show, e a questo punto vado a lanciare Tu Sempre Tu. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente cercavamo se in casa la signora Grazia.
0: Sì, gliela faccio.
1: Grazie mille.
0: Pronto?
1: Signora Grazia, scusi se la disturbiamo, ci perdoni, ma le portiamo via veramente 2 minuti. La contattiamo dalla redazione di Supposta per te, conosce la trasmissione sul 5 della signora De Filippa, l'avrà vista immagino.
0: Sì.
1: Guardi, faccio prestissimo, noi in zona Pisa e provincia stiamo facendo questa ricerca, cerchiamo una persona che si chiama Grazia, ma non è detto che sia lei. Se ci desse una mano, ma proprio facciamo presto a restringere la cerchia, noi le faremo 4 domande, 5 massimo, per capire se lei è la persona di che, insomma, che stiamo cercando o meno. In alternativa,
0: no,
1: ci salutiamo.
0: Certo, non sono io.
1: No, ma così almeno ci aiuta a restringere un po' la cerchia, perché ne dobbiamo chiamare veramente tante, solo per quello, signora. Facciamo presto, non le portiamo via molto tempo.
0: Sì, che domande mi fa?
1: Ah, guardi, le spiego velocemente. In pratica, siccome è una persona che, mettiamo il caso sia lei, un suo amico di gioventù, quindi si torna indietro negli anni, quando avevate 17-18 anni, si ricorda di lei per 5 particolari. Io le faccio queste domande, lei mi dice solo sì, sono io, no. Però se è lei, signora, non si preoccupi, non è che non succede niente, ecco.
0: Non mi preoccupo, okay. Dica.
1: Allora, la prima, dunque, questa persona si ricorda di lei intanto per questo particolare simpatico. Dunque, per scherzare con gli amici, questo ovviamente quando era molto giovane, per scherzare con gli amici le piaceva indossare a mo' di foulard, così ogni tanto, per farsi due risate, un paio di mutande in testa. Ricorda questo fatto?
0: No, non sono io, signor, lei.
1: Non, cioè, non si ricorda di aver fatto mai uno scherzo così?
0: No, buffonate mai fate voi a chiamare gente.
1: No, ma che buffonate. Guardi, l'ultima proprio così per tagliare la testa al toro. A causa di un piccolo trauma quando era piccola, ha sofferto per un certo periodo di incontinenza e si faceva la pipì addosso.
0: No, bello, io la pipì non me la faccio nemmeno ora addosso, figuriamoci quando ero piccina.
1: Ma perché non ha avuto, non
0: vado,
1: so, risultato.
0: Vado a lavorare piuttosto invece di stare a rompere allo gente.
1: Posso farle l'ultima?
0: Vada, andanda.
1: L'ultima domanda e poi la salutiamo, l'ultima, signora, e poi la salutiamo.
0: Vada, andanda.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per te.

0: ti amo e voglio troppo dirlo.
1: Cari amici di Supermarket Radio, quest'oggi la consegna della busta a questa signora non è andata benissimo, ovviamente magari non sarà quella che stiamo cercando, indagheremo ancora un po'. Comunque io vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music ed Audible a cercare il podcast di Supermarket, sia questo che i più vecchi, ma anche su Facebook cercate Supermarket Radio. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
2: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Musumeci Italia territorio a rischio. Dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio. Il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci. Dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Cambiamo argomento. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extra profitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Tra le notizie del giorno. Le spese obbligate si mangiano il 42% dei consumi familiari. Nel 2026 le spese obbligate, ovvero quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, energia, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie con un'incidenza pari al 41,7%, più 4,7% rispetto al 1995. Di contro, tra le spese libere, è in lieve aumento la quota destinata ai servizi, più 2,9%, mentre risulta in contrazione quella per i beni, meno 7,6%. Cambiamo argomento. Schlein, è il momento di tassare gli extraprofitti. Con la stagione invernale ormai alle porte, le misure tampone non bastano più per proteggere il paese. La verità è che serviranno risorse ingenti, che bisogna andare a prendere esattamente dove si trovano, tassando in modo equo ed efficace gli extraprofitti accumulati dalle grandi società energetiche. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti. Estate! Un libro. Cosa succede quando decidi di sparire dal mondo e il mondo, nella sua forma più inaspettata, decide di non lasciartelo fare? C'è qualcosa di irresistibile in quella tensione tra chi vuole stare solo e chi, senza volerlo, rompe ogni confine. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi ci immergiamo in una storia in cui il desiderio resiste alla ragione e la vicinanza diventa il rischio più grande di tutti. Se anche tu scrivi romanzi in cui la chimica tra due persone è più forte di qualsiasi regola, su 2minutiunlibro.it trovi tutto ciò che serve per dar voce al tuo libro e i lettori che aspettano di leggerlo. Ti aspettiamo! Il libro di cui stiamo parlando è quello di Elle Kennedy, si chiama Love Song. L'autrice del bestseller Il Contratto è di nuovo qui con una grande storia d'amore. Andiamo alla storia. Dopo una brutta rottura, Blake si rifugia nella casa di famiglia sul lago Tahe, decisa a chiudere fuori il mondo. Niente uomini, niente complicazioni. Ma il suo piano perfetto va a rotoli quando Wyatt si presenta alla porta. Di 4 anni più grande di lei e con l'incredibile superpotere di accenderla come nessuno mai, Wyatt è il ragazzo che ha calpestato il suo orgoglio quando Blake aveva 16 anni. Ora è un musicista in cerca di ispirazione e per lui Blake è assolutamente off limits. Ben presto però Wyatt si rende conto che lei non è più la ragazzina di un tempo. È forte, brillante e la scintilla tra loro è impossibile da ignorare. Un bacio rubato si trasforma in qualcosa di più, in un'estate che sembra perfetta. Finché una tragedia li separa, lasciando dietro di sé solo una scia di ricordi e rimpianti. Qualche tempo dopo il destino li riporta faccia a faccia e Blake e Wyatt dovranno scegliere se rimanere ancorati al passato o scrivere insieme il loro futuro. Di Elle Kennedy, Love Song, in libreria da Newton Compton.

0: Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: La mia donna, la sua allegria, che mi riscalderà.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Dolcissimo.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Consiglio di Stato registra progressi nella lotta alla povertà. I risultati ottenuti dalla Cina nella lotta alla povertà sono stati costantemente consolidati e ampliati, con il reddito pro capite nelle aree rurali che ha registrato una crescita stabile, secondo quanto emerge da un rapporto del Consiglio di Stato. Tra le notizie del giorno. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio. Il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Cambiamo argomento. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extraprofitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina. Consiglio di Stato registra progressi nella lotta alla povertà. I risultati ottenuti dalla Cina nella lotta alla povertà sono stati costantemente consolidati e ampliati, con il reddito pro capite nelle aree rurali che ha registrato una crescita stabile, secondo quanto emerge da un rapporto del Consiglio di Stato. Tra le notizie del giorno. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Cambiamo argomento. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio. Il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Tra le notizie del giorno. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Cambiamo argomento. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Tra le notizie del giorno. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Cambiamo argomento. Manovra, Tajani contrario a extraprofitti, parola che sa di Unione Sovietica. Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extraprofitto, di tasse. Cioè, quando sento la parola tassè mi viene l'orticaria. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove, inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.

In fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore, così sicure a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti. Non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalali un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu

pezze dell'amore. Era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi. Non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre.

ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente.

whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Continuerai semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini. Un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica. Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici, prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Delta.
3: Salida del vuelo con destino a la

0: e vivir sin prisa.
1: Soñé otro mundo.

0: Delta.
1: Così, ammiraglio santo, portami dove anche i sogni divampano l'ardore. E per il tempo che sai nel ruvido vanto, prova a seguirmi tra meandri lisci. Da quando ti implorai impedisci il dolore e di punirmi.

famose facce idiote. Eccoci qui. I nostri famosi

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, oggi la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

non riesco a vivere, ma la mente mi autorizza a credere che una storia mia, positiva o no, è qualcosa

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Regionali, la russa Schifani bis. Regola è che buon presidente sia ricandidato. Schifani è un ottimo presidente della regione. La regola è che un buon presidente della regione sia il candidato della volta successiva. Tra le notizie del giorno. Governo proroga sconto accise e approva decreto per continuità impianti ex Ilva. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, ha approvato un decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali. Cambiamo argomento. Sarri sarà dura, non essere presuntuosi ma consapevoli. La sensazione è che sarà dura, difficile, ma bisogna avere forte convinzione di potercela fare e di volercela fare, senza diventare presuntuosi, ma consapevoli. Lo ha dichiarato il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri alla vigilia del match di ritorno dei play-off di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv. Tra le notizie del giorno. Musumeci Italia territorio a rischio, dobbiamo essere preparati per calamità. L'Italia è tutta un territorio a rischio, il 94% a frane, disastri idrogeologici, terremoti. Dobbiamo attrezzarci e organizzarci, dobbiamo cercare di essere preparati alla prossima calamità. Una volta si diceva se accadè, ieri la domanda da farci è quando accadè. Cambiamo argomento. Meeting di Rimini, un'edizione con 900.000 presenze e la storica visita del Papa. La consapevolezza di una rinnovata responsabilità e una profonda gratitudine ci accompagnano alla conclusione di questa edizione. Il Meeting 2026 ha confermato il compito storico che il Santo Padre ha ribadito, essere un crocevia per la Chiesa e per la società, un incontro che moltiplica gli incontri e ispira nuovi cammini. Tra le notizie del giorno. Unione Europea, mezzola paesi possono guidare cambiamento o affrontare declino da soli. La rapidità con cui il mondo è cambiato ci pone davanti a due sole strade. I paesi dell'Unione Europea possono guidare insieme il cambiamento o affrontare da soli il proprio declino. Il rassicurante rifugio di una terza via, ambigua e intermedia, non esiste più. Cambiamo argomento. Dal lavoro alla domotica, Open Fiber racconta la fibra ottica al meeting di Rimini. Rendere visibile ciò che normalmente non si vede, l'infrastruttura digitale che attraversa città, piccoli comuni e aree interne, arrivando direttamente nelle case, nelle imprese e nelle sedi della pubblica amministrazione. Una rete che non è solo tecnologia, ma anche uno strumento di inclusione e coesione sociale, avvicina persone, comunità e territori, riduce le distanze e contribuisce a offrire a tutti le stesse opportunità di accesso ai servizi, alla partecipazione e alla crescita. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedeschi.